ma tanto tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che c'è data di fare è avere tempo da poter organizzare, se da organizzare da dividere in passi, cassa rullante, la mia voce di spazio.

tanto tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che c'è data di fare è avere tempo da poter organizzare, se da organizzare da dividere in spazi, cazzo rullante, la mia voce di spazi bassi, me degli altri, per fare salti, per far ballare il pubblico sugli spalti.